neanche dinanzi a mio lamento sono stato ruzzica. A mio lamento sono stato umano. A mio lamento sono stato ruzzica. Erano i tempi trimenti, spulavano gli sgridi come canti di disagio, sfigurì gli inizitivi come capretti ponzi. Era un mondo in tumulto baiù, tutto sotto sopra, era un mondo in pleghe di scuri, di sciali, entravano i contrasti di l'incarnaccio di un lato. Sardini, i pezzi sfagli sconcassati dai soliti e temporali, so firmata un scoglio alda mezz'onda, stracciato dall'ingiusto disprezzo, so stata Corsica, quando tu corri usando da garri mia, so stata umana.

promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno.

trascina pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascina pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascina pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascina pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascina pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascina pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascina pensiero profondo parola.